Mamede motle metsotsong e sa fedise mpelo ke tlabe ke kopana jwa lolo le mosebetsi mmoho le nna ke bua ka Thabiso Mafereka le nana o kile monnati le wa re hlophiseditseng lona ka jeno le nana o lampolele se fetwe go bana taba di monnati ha di na le bopaki o tlo di mamela hantle ha re tshetlela tsona tshebeletsong ena ya hao ya mantla re ke nke se hlopa ke sena dia tura morena sebaka ha wa ntjwetsa.

Thabiso ha mmoho le matsoho ha re le boe ha holo hle mamedi ha re dumedise ho lena la mathumisa ke la ditaba mafelong a beke tsedi tsa ditaba tse re tlang ho buisana mmoho ka tsona tsatsing la kajeno ke mo teng dikitikiti tsa melata e hlokang ditokomane di ntseng di tswela pele ho fihla setsheng sa ditlhophiso tsa ho tsamaiswa ha yona Selemani Musina Limpopo. Rofa dintlha tse feletseng mamedi malebana le tabena ha mo le tseding ho lena la mathumisa. Fela pele he re kena ho tsena tsohle ka botebo ha re balwe ditaba tsa pele tsa letsatsi tsona ke tsa ho raya botshelela re di balwa ke di engwane moyetsing.

re lebuile ha holo momamedi ha ile mona mametsi lena la mathumisa moqebelongwana mohlopisi bile segametsi moilwa mohlaisi ntsane rantwa yaneng alaola gaso e bile ana tikondla mere balotsi ditaba tsa ora ya botshelela ke di engwane moyeti nala ka lebitso ke tiisetso mo kwena moifo wa mathumisa o re bomamedi ha ebe bo monati mananeng otlhe latelang a tshebeletso ena ya lesedi FM e tshougotso.

0: rekitlo wa Afrika Borwa motho mo tla hlaka ma tekele bele sotho abaso to dumela mafi thank you fita fela hlotse ke fita ke hlotse re tiana tia tiane amo khotlongwana ha yesu dialala akacha snack e ke hole bana tjwang amo halisuk a gooding a tshibana hlemba tho a batsona bakai a khabore re botswana dumelang a li siame Totally siami, lena ke siami. Mucha mucha se se ngopantseng na le wena ka jeno re kopantso ke mino. Mona re tlo sebetsa re tlo phusha ra tlela masawana.
1: Ba re ntotse ntle di tla ka boraro. Empa ntotse golotswana. Eo ke big 3 combo ya Spur. Fumela 200 gram ya di pork ribs se hlabusang. Chicken thigh e bonojana. Le 125 gram ya vores. Medi tla le di golden chips le di crispy onion rings tse kolehileng tsa Spur. Tsohle ke $159.90 fela. Ha Spur a haufi fela. Ho fihlela ka di 12 tsa July. Spur, people with a taste for life. Ho na le melao na le dipeelo.
2: Nakong tsa tahlehelo bophelong, mohau e ka ba matshidiso a maholo ho wena. Wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa ho latlhelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe. Enke ka jeno, ho bobebe, ha ho tlhahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforong. SMS lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
0: Lebetsotso e mashime ama bedi hantle ka morra ho ra ena ya bo robong tsabeletso ke ratwang ya lesedi FM ha ke di bale
3: nomoro ya mashume ama bedi le metso e robedi se ratwang
4: it's trance music
0: mona re tlo sebetsa mona Aratela masawana
5: Aratela masawana
0: Aripuche
5: Aratela
0: Kaprivikam bapile ke monati bar masawana

dipina tsa pule mphofo lo go di mamela hantle ka mehla le mehla o dula ke nya le rato pule mphofo lo ka mehla le mehla dipina tsa hai o dula ke ntse le rato ba la re se borna bua ka le rato le feng ka pa bua ka le rato feng ka pa bua ka le rato fela

0: nomore ya leshome le meso e robedi.
1: Aveno mashishiliza yam some masterpiece at YBK. Barasaka mama.
0: Zeratwa nomore ya leshome le meso e supileng.
1: Amale kamakaba. Le comes a heavy boy. Abuladitsila.
0: Shumele miso esi lesi.
1: Nagira dile gira.

0: shume le metso e mihlalo
1: wala o khautala zini
2: aditsi plr le rato la ka
1: wala o khautala zini
0: le rato nomore ya di shume le metso e mine
1: yo shela le mazwe
2: a big Zulu le Casper on your face le bare into ku enhle
1: wena wa Yoshela le mazwe.
0: Serra toa. Nomore ya le shome le metso e miraro.
2: A Shakaina, a Brandon Dudu, le Fato 98. A bare my baby.
1: Tell me your name.
0: Serra toa. Nomore ya le shome le metso e mbedi.
2: A gun flavor, mahu le makazi, a bare motho waka. A sanere le puka ya burwa a mokhuba a ke so he mo tlhomo tlhe ke se ratwang sa le seri FM we kutletse rena karolong ena ya bobedi di ntwedi tsa matsama ile jwang kankane hora le shume le motso le mong re tonka tsa le shume tsa o qetela.

0: Lesedi FM le tswela pele go aha mmoho le setšhaba ka kakaretso. Monongwaga re keteka dilemo tse 60 a metso e
1: tsheletseng.
0: Jwale e ba karolo ya kgatelopele e e tliswang ke kgaso ena e nkileng ketapele go tsa botšhaba ba Basotho. Lesedi FM ke molelwa.
2: Kuri mahlogo ho ra ke a leshome le motso o le mong. Tshebeletso ke a Lesedi FM SABC. Ditaba tsa ho ra leshome le motso o le mong o di balla ke sebohodi di engwane moyeti.

0: le metso tswe le shume le metso robedi pele ro tla ora le shume le metso me di motho motle re setse ka di pina tse tharo sa o qetela hey di tharo tse setseng tsa o qetela ke bua le wena jena motho botle ai khona hi tswela botse ke ipotsa nyona gore na ebe o mwalala ala o tswena bakeng sa hore o utlwe di pina tse itlhommeng pele tse tharo kwa no tshebeletsong yena ya lesedi a ipotsa rona ebe o mwalala ala o tswena ai ka di radio hopola hle hore ngorenya le shemele motsimedi tla batengwa ne so banna ke bua ka mang ke bua ka ena mvololo veli moloi autostrada arbona dj lovers a re ntho di monate ntho di eme hantle ntho di hlopisitswe e tla lla ha monate radio ka tseno a re palame top 3 ya le sari fm
1: nomoro ya boraro ho se ratwa
0: a number 3 Amahu!
2: Amahu!
0: What's up, Sammy K, the MSA?

Mamedi metsotso etsura majolo e mashuma mabira metsemedi kamra horra ya le shumela metsemedi. Ha ke etsa jalo ke o dumedi sa holela ha ofe mo ga tswe mametse ka jeno ke moqobelo mamedi ke mafelo a beke. Sebele tso ke kholo ha holo le seri ya FM. E ha sa jalo ka maqhubu FM 87.7. Ona ba jalo man 106.6 ke ya tseba ba bambai mametse. Mano SABC Plus app. E monga re monna mvololo. Ke tswere monate mana ho audio bokeya. A DSTV channel 806. E dumela bo mamedi. Bari woi woi ma volovo. Woi woi li se di afel. Mamedi na naulena li bitwa ka ore ke reka ofela re tla ho rengena le shimele mesume di re ho rengena ya boraro ka jeno. Mana ho le se di afel. Ke moqobelo. E jana matsatsi a le shimele mo selo mo ngwe kgwedi ke ya bo supa ke ya pupu. Ke kgwedi ya ntate Nelson Mandela. Bitso la ka nna ke Veli Moloi. Wa maphale motho ke mvololo ke a utha strata mamaditsa ke le thagola ka jeno go bapaletse hello mister tlhopha se ke se ratang haholo rhythmic element by what lila mana jolo sedia fm the revolution abatsa majolo le philip tabani barva venda quintin harris are my joy ke se go lophosa nge se re ke ba utlwile ba sebetse mo sa le batho wa le sona mnati mamedi ntwana ke ke tane ri anele tsana o tla rentsa bo seng ke ba utlwile ka nete sentse se bokolla ha mnati a sia le moya ke le bo DJ Lavos Mr Cute a di bala o tla mana ho masho mararo o fihla be mo mbapile tse masho mararo tse ratwang ke nna le wena tsa le seria fa tanko Lavos ke mo tlile di engwa ne moeti probaletse tsa ba sa ora le shimele me tsume di have made real boa jole ke a kana go re nalo wena ri ke se se ratas strateng se se holo sa le seria fa oh yes ri di bone di etsa hetse mafelong e beke ngena he mo mamedi di etsa hetse beke ngena di bile ngata ka nnete ra tla di sheba re sheba tsana sa bi tabi so ari di bone taba se bile melomong ya batho baking ena ditaba tse itlommempeli ai ho ho be ai ho ho be ba fetu re di bone re di bone re di bone re di bone re ka qolla fela mohopola fatse mamedi ntso tswela pele ai dia otlana jwale ho ho be be be be re di bone ga ne di ho ntso le mana te fe po se se tseng ke hore ebe o ya kai ba ne jwale o tla thagwa tsena tsa se ga magaola gang re bone he le a baking yana mo mabedi a video ya morena wa mazulu mohlomphei morena king Mrs Zulu ai mamedi entse ditaba ka nnete ka ri le ra e bona video ha e matha o marangra mona hle a bua taba tse seng hantle o e mong wa mafumadi a haye empa he re bone o kupile tshwarelo mane kerekeng ya Shembe lo mo ya pele wa yona le hoba ahi ka ofela ikokobetsa bile o hlaloswa ho thwe video ena ka nnete ke ke ya gale le ho ja le hona neng e hlaha ha jwale empa ke video ya gale seno se lo re se etsa hala mono le yena ho hang wa itshola ka so ke ntse ditaba man maikutlo a fapana empa ntho ya bohlokwa ke ya hore morena o kupile tshware ready to re mamedi ri le ra bona jwalo a Tyler ho ile a hla monyenyetsi mona ka o tikene le company ya JC re tla o fatso ke mang ya ho langa jeno re happy happy happy happy happy birthday me tso tsunga masho mararo ka mara rena le shumele me tso medi me tso tsunga le shumele me tso me hlano re re mino a ko ria na tla la manoti ati he mamedi ka jeno hashtag tse tshisa motswa go gore ho kopana butu ho monate kopa no mana tuwa tseba mafelo beke a se mafelo beke ntlele le sedi FM hashtag re ka ofela ntsebiso o kae o mametse le sedi FM o le kae moqobelong ona o mathale nna strateng sa le sedi FM o le ho kae 0797585066 ke WhatsApp le sedi FM mana Facebook ke Veli Mvolola o tia strata molo le teng ntsebise at le sedi FM at Mvolola X Harbisa Jorokendi Starton. Hallelujah anywhere.
Mashuwa bida metu tile tse metu tse gamra horra le shumele metu mbe di le sedi ya fa.

0: mamadimane wa metsi Harrison Graham ba re no no no no mona ho le sedi ya fa ba le shimela metsi metla no metsi tso pele wa tla ho raya pele re ka ofela mamedi di etsa hala ka nnete re bone ka jeno ho tla ba le papadi e matla e tlang ho bapala mona ho mohopono a lefatshe a ke di quarter final ho rengela shimela metsi lo monga no way le England tla re meso mana ho rengela bararo ho swami Argentina e tla bapala jola le New Zealand tse seng di fetile he di lebile o tsane tse nne tsa o qetela re bua jolo ka a sika magaola ganga ka la bobedi la la leshomela metsomene a pupu re tla bona France e koloko tshana jolo le Spain tla ba monate papadi ena ka nnete mme re tla bona ntho di tla tsama jwanga potso ye mo gore na ebe mogopona o le bakae
1: se ho se lile Reka ofela o kopela ka mmino wa koriana re kitike botshaba ba basuthu ho le sedi FM ke molelwa

0: ke mantsa tsebeletsong ya lesedi re nna molele morena ai banna ba iwotla ha monate ba reng ka mo mamedi ba re ba hantle di mahlo ho ra ke apele tsebeletso ke lesedi SABC di taba tsena tsa ho ra ya pele re tlo di balwa ke sibohudi di engwane mo 8 empa pele di engwana re balla tsona o re fa di hlotsa tsona
1: Letona la polokego ya Setšhaba Free State le retoka ilo phethagatswang eweng ya moithuti wa University ya Free State Kgotso Gayane. Bosa e phatlaladitseng kgetheng wa setulo sa ramotse wa mmasepala wa Ekurhuleni. Re tla lekola matšhaba dipapadi le boemo ba legodimo. Mamela ditaba tsena ka botlalo di a latelagang ka moramona.

0: Lesedi FM ke molelwa.
1: Mabedi rona lwena re tloya gore nya botshelela a ka jeno o tswile he vele moloi mabedi tsebele so ke lesedi ke mokgobelo ka jeno go di re mo tlhola masatsi a le shume le motso o mong e ho tlahle ho be monnati a holo papa di dingata he ka jeno re tshwaretse ditaba ha ile hantle tsholo di papa di mona re tlo sheba he mabedi rona tse batlang di hlaletse ka sehlong ke di fingi di papa di mona hona le ntwenze gele ka ho lelekisa mona le DK hona jwa le se monnati e tsaetseng sedika dikweng sa dipapadi mo bamedi taba tse botlhoko ka nnete fela re tla utlwa ga taba tsa rona se di nepaetse di ka pele DK batla ke tle goreng yaka ke ne ke emetse gore gora boraro e tle otle etsebale ga o saetse jalo e tlo etsetsa mpipetsi e tla tlha ntho eno o ntse o bua ka yena gona jale jeno ke ne ke emetse fela gore gora yaka ya boraro e tle e fitlhe o tlo e bone ge o tlo ba smart bikapele ke fitise lava so to go tlo ba smart wa
0: so di song ya ntate Nelson Mandela wele to ke a gore re emele le se di FM re thuse ba tla sa gatela ke molelo
1: e tla batla fela re tle re be borele re bona rona di ntho tsa rona di tsa matsama jwang o re ibitsang yo di ke bikapele ge nke pi bikapele re ba pala pina o tlo bona ntho tsena di monate jwang.

0: is it possible to like double take? Like on top of
1: so mna tsi khaitsi ya ka ka pa maqhubu le tlhana le tsholo ho tsa tsholo ka get to tragedy in Zambia a se bele tsenge ga tsenge le sedi ba bidi hantle di mahlo ho ra ke ya borobong di tapatsana tsa ho ra ya ho qetela ibile le tsa ho letsatsi re ba lwa ke nna ka moloi.

Skidoff, Skidoff, gore di se ke le mo mo di placing tsa auto zala tsa Witfontein. Hala dume radio. Kuntiletsa sile le mona to gompione. Ke tumela si sa Skido dango. Hala radio nna ka lebitse ke nna Robert. Hey dume radio, hey le radio.

le hlana hlana ke la modima hla ho phetisela le patlelo mbohle ba habile ka mona ka surprise bill ho tla nisa ka ngho rena ho ntse ho etsa hala dife ya ka jana ho lo ke di kitse tsa tharolo kholo le mashumatsiletseng a motsi supileng ya monyaka na tefela.